0: State ascoltando Touring 104.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: insensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. I volenterosi accelerano sul sostegno militare all'Ucraina. Londra autorizza la condivisione dei progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a Francia e Ucraina di aumentarne la produzione direttamente sul territorio ucraino. Emmanuel Macron annuncia inoltre esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina nei mesi di ottobre e novembre. L'Italia però non parteciperà. Fonti di Palazzo Chigi ribadiscono la linea del governo: nessun invio di soldati italiani in Ucraina. Giorgia Meloni conferma invece il sostegno umanitario con nuovi generatori. Intanto Kiev continua a colpire in profondità il territorio russo. Un attacco avrebbe raggiunto la raffineria di Afipiski nella regione di Krasnodar, uno dei maggiori impianti petroliferi della Russia meridionale.
2: Quattro principi per arrivare ad una soluzione della questione palestinese, l'indica il presidente cinese Xi Jinping durante l'incontro a Pechino con il re di Giordania Abdullah II. Per Xi la strada resta quella dei due stati, con la ripresa dei negoziati tra israeliani e palestinesi e la nascita di uno stato palestinese indipendente. Secondo principio, i palestinesi devono governare la Palestina anche nella futura gestione di Gaza e della Cisgiordania, poi la tutela umanitaria dei civili e la garanzia dell'ingresso degli aiuti, infine il rispetto del diritto internazionale per una soluzione definita, completa, giusta e duratura.

0: stranieri che hanno presentato domanda di asilo negli Stati Uniti.
1: Gasolio da record sulle autostrade italiane, la media supera i 2,20 euro al litro, oltre i livelli toccati durante la crisi energetica del 2022. Dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il Codacons prevede prezzi fino a 2,30 euro. Consumatori e opposizioni criticano il governo. Giuseppe Conte parla di uno schiaffo alle famiglie. Resta sul tavolo la proposta avanzata da Italia e altri paesi europei di tassare gli extra profitti legati all'impennata dei prezzi, ma Bruxelles chiarisce che la materia è di competenza dei singoli governi. Tajani esclude per ora una tassa nazionale e propone il dialogo con le compagnie petrolifere. Schlein replica: gli alibi sono finiti.
0: Veniamo alla cronaca. Caserta sotto shock per la morte di Guido Roviello, senza fissa dimora, picchiato da un altro clochard per una lite che potrebbe essere nata da poche decine di euro. Il presunto aggressore ha confessato ed è accusato di omicidio aggravato dai futili motivi. Roviello aveva lavorato in passato come cameriere prima di perdere il lavoro e finire a vivere in strada. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere cittadine e un video girato durante il pestaggio. Proprio quel filmato alimenta le polemiche. Nessuna delle persone presenti sarebbe intervenuta per fermare la violenza. Il vescovo di Caserta parla di grave indifferenza.
1: Paura a Castelmaggiore, in provincia di Bologna, per un incendio scoppiato nello scantinato di una palazzina di 4 piani. I vigili del fuoco sono intervenuti con 8 squadre, autoscala, autobotte e carro bombole. L'edificio è stato evacuato precauzionalmente, mentre 9 persone sono state affidate alle cure del 118, tra loro anche 2 bambini e 7 adulti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme e verificare le condizioni di sicurezza dello stabile.
0: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, esordio travolgente della Roma all'Olimpico. I giallorossi di Gasperini battono la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen e il gol di Pisilli. Vittoria esterna anche per la Lazio, che spugna il Dall'Ara superando il Bologna 1-0. Decisivo Frattesi, entrato dalla panchina, subito protagonista con il gol che vale 3 punti. Per entrambi le squadre romane, dunque, partenza vincente in campionato. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. I volenterosi accelerano sul sostegno militare all'Ucraina. Londra autorizza la condivisione dei progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a Francia e Ucraina di aumentarne la produzione direttamente sul territorio ucraino. Emmanuel Macron annuncia inoltre esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina nei mesi di ottobre e novembre. L'Italia però non parteciperà. Fonti di Palazzo Chigi ribadiscono la linea del governo nel suo invio di soldati italiani in Ucraina. Giorgia Meloni conferma invece il sostegno umanitario con nuovi generatori. Intanto Kiev continua a colpire in profondità il territorio russo. Un attacco avrebbe raggiunto la raffineria di Afibiski nella regione di Krasnodar, uno dei maggiori impianti petroliferi della Russia meridionale.
2: Quattro principi per arrivare ad una soluzione della questione palestinese, l'indica il presidente cinese Xi Jinping durante l'incontro a Pechino con il re di Giordania Abdullah II. Per Xi la strada resta quella dei due stati, con la ripresa dei negoziati tra israeliani e palestinesi e la nascita di uno stato palestinese indipendente. Secondo principio, i palestinesi devono governare la Palestina anche nella futura gestione di Gaza e della Cisgiordania, poi la tutela umanitaria dei civili e la garanzia dell'ingresso degli aiuti, infine il rispetto del diritto internazionale per una soluzione definita, completa, giusta e duratura. Il re di Giordania ha apprezzato quella che definisce la posizione imparziale della Cina sul Medio Oriente.
1: Gli Stati Uniti lanciano quella che definiscono la più bassa offensiva economica mai messa in campo contro l'Iran. Il segretario del Tesoro Scott Bessent presenta la nuova operazione con l'obiettivo di tagliare i legami finanziari di Teheran e soffocare economicamente il regime. Nel mirino non soltanto l'Iran, ma anche società e paesi che lo aiutano ad aggirare le sanzioni. Cinque settori principali, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Bessent minaccia inoltre l'esclusione dal sistema dell'oro per chi ricicla denaro iraniano. Donald Trump prepara intanto un'altra stretta, la possibile revoca di circa 200.000 visti per turismo e affari a cittadini stranieri che hanno presentato domanda di asilo negli Stati Uniti.
2: Gasolio da record sulle autostrade italiane, la media supera i 2,20 euro al litro, oltre i livelli toccati durante la crisi energetica del 2022. Dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il Codacons prevede prezzi fino a 2,30 euro. Consumatori e opposizioni criticano il governo. Giuseppe Conte parla di uno schiaffo.

0: durante il pestaggio. Proprio quel filmato alimenta le polemiche. Nessuna delle persone presenti sarebbe intervenuta per fermare la violenza. Il vescovo di Caserta parla di grave indifferenza.
1: Paura a Castelmaggiore, in provincia di Bologna, per un incendio scoppiato nello scantinato di una palazzina di 4 piani. I vigili del fuoco sono intervenuti con 8 squadre, autoscala, autobotte e carro bombole. L'edificio è stato evacuato precauzionalmente, mentre 9 persone sono state affidate alle cure del 118, tra loro anche 2 bambini e 7 adulti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme e verificare le condizioni di sicurezza dello stabile.
0: E chiudiamo con lo sport, il calcio, esordio travolgente della Roma all'Olimpico. I giallorossi di Gasperini battono la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen e il gol di Pisilli. Vittoria esterna anche per la Lazio, che spugna il Dall'Ara superando il Bologna 1-0. Decisivo Frattesi, entrato dalla panchina, subito protagonista con il gol che vale 3 punti. Per entrambi le squadre romane, dunque, partenza vincente in campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Touring 104. Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Spagna ha presentato formalmente alla Commissione europea la richiesta di attivare fondi di emergenza per affrontare la crisi migratoria a Ceuta, 25 giorni dopo l'arrivo in massa di oltre 80.000 persone nell'exclave iberica in Nord Africa il 30 e il 31 luglio, delle quali la gran parte rientrate in Marocco nelle successive 48 ore. La richiesta è stata confermata da un portavoce all'agenzia Europa Press, secondo cui Bruxelles lavorerà con le autorità spagnole per valutare la situazione e determinare l'ammontare dei finanziamenti necessari. Ucraina, Macron, ottobre e novembre, esercitazioni dei volenterosi tranne l'Italia, Meloni, noi al fianco dei partner per i negoziati, il servizio della redazione.
2: Nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più duro Emmanuel Macron, il presidente francese, avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese.
1: Sdegno e sgomento a Caserta per quanto emerso dal video in cui si vede Guido Roviello pestato a morte in piazza per un debito di 50 euro sotto l'occhio indifferente dei passanti. Il 62enne senza fissa dimora è stato brutalmente aggredito da un altro clochard che poi è stato fermato dalla Guardia di Finanza ed ha ammesso la violenza. Sull'episodio interviene il vescovo della città campana, Pietro Lagnese, condannando senza mezzi termini l'atteggiamento di chi ha assistito al pestaggio senza intervenire. C'è stato persino anche chi ha ripreso col cellulare la sequenza di pugni e calci in un video shock poi diventato virale sul web, ma senza far nulla per aiutare la vittima a difendersi. Fiamme in una villetta all'interno di un residence turistico nel comune di Galluccio, nel Casertano. L'incendio è divampato all'alba di ieri, tanta paura tra i villeggianti presenti nella struttura, ma non ci sono state persone coinvolte perché nessuno era all'interno della villetta. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco di Teano che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'aria riuscendo a limitare i danni.

0: difenderà il titolo conquistato poco meno di un anno fa contro Jannik Sinner. Lui questa volta fuori dai giochi per un'infiammazione al ginocchio destro. Il numero 3 del mondo scenderà in campo oggi al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Sarà un primo test per assaggiare le proprie condizioni dopo 4 mesi e box, una possibile occasione per i primi scambi con Novak Djokovic in coppia con Arina Sabalenka, Alexander Zverev al fianco di Taylor Townsend e Flavio Cobolli in tandem con Belinda Bencic. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Questa è Touring 104. Radio Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. I fenomeni interesseranno inizialmente Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria per poi estendersi rapidamente verso Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Nel corso della giornata è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni a partire dalle regioni nord-occidentali. Al centro condizioni di marcata instabilità con cielo molto nuvoloso coperto, rovesci e temporali localmente intensi e con possibili grandinate interesseranno inizialmente la Toscana per poi raggiungere Umbria e Marche. Lazio e Abruzzo saranno coinvolti più marginalmente. Dalla sera è previsto un graduale miglioramento. In Sardegna prevarranno invece sole e poche nubi, salvo qualche isolato piovasco nelle zone interne in rapido esaurimento. Al sud è tempo generalmente più stabile con cielo sereno poco nuvoloso. Dal primo pomeriggio aumenterà tuttavia la nuvolosità sulla Campania nelle aree interne di Molise e Basilicata, dove saranno possibili isolati rovesci e locali temporali. In Sicilia giornata ampiamente soleggiata e senza precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno sui settori alpini centro-orientali, sull'Emilia-Romagna orientale, al centro e in Sardegna. Le massime diminuiranno sensibilmente al nord, al centro e in Campania, mentre aumenteranno in maniera marcata su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. I venti saranno deboli o localmente moderati e variabili al nord e al centro. Al sud e in Sicilia soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali, mentre sulla Sardegna saranno occidentali, possibili forti raffiche nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Mar Ligure, Tirreno, Mare e Canale di Sardegna, Ionio e Adriatico centro-meridionale, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata. Poco mossi i restanti bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Spagna ha presentato formalmente alla Commissione europea la richiesta di attivare fondi di emergenza per affrontare la crisi migratoria a Ceuta, 25 giorni dopo l'arrivo in massa di oltre 80.000 persone nell'exclave iberica in Nord Africa il 30 e il 31 luglio, delle quali la gran parte rientrate in Marocco nelle successive 48 ore. La richiesta è stata confermata da un portavoce all'agenzia Europa Press, secondo cui Bruxelles lavorerà con le autorità spagnole per valutare la situazione e determinare l'ammontare dei finanziamenti necessari. Ucraina, Macron, ottobre e novembre, esercitazioni dei volenterosi tranne l'Italia, Meloni, noi al fianco dei partner per i negoziati, il servizio della redazione.
2: Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più duro Emmanuel Macron, il presidente francese, avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese.
1: Sdegno e sgomento a Caserta per quanto emerso dal video in cui si vede Guido Roviello pestato a morte in piazza per un debito di 50 euro sotto l'occhio indifferente dei passanti. Il 62enne senza fissa dimora è stato brutalmente aggredito da un altro clochard che poi è stato fermato dalla Guardia di Finanza ed ha ammesso la violenza. Sull'episodio interviene il vescovo della città campana, Pietro Lagnese, condannando senza mezzi termini l'atteggiamento di chi ha assistito al pestaggio senza intervenire. C'è stato persino anche chi ha ripreso col cellulare la sequenza di pugni e calci in un video shock poi diventato virale sul web, ma senza far nulla per aiutare la vittima a difendersi. Fiamme in una villetta all'interno di un residence turistico nel comune di Galluccio, nel Casertano. L'incendio è divampato all'alba di ieri, tanta paura tra i villeggianti presenti nella struttura, ma non ci sono state persone coinvolte perché nessuno era all'interno della villetta. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco di Teano che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'aria, riuscendo a limitare i danni ed evitare che l'incendio si propagasse alle villette confinanti. Lo sport, il ciclismo, le intemperie si prendono il palcoscenico alla Vuelta, facendo saltare il primo arrivo in salita. Una forte grandinata in corsa costringe gli organizzatori a cancellare la terza tappa quando all'arrivo mancavano una quindicina di chilometri. Sul penultimo Gran Premio della Montagna con l'azzurro Lorenzo Fortunato, che era scattato andando a riprendere l'ultimo fuggitivo di giornata, Mats Wenzel, la grandine costringe i corridori a cercare in fretta e furia dei ripari di fortuna. Il tennis a 132 giorni dall'infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dalla sua dimensione naturale, Carlos Alcaraz è pronto a poggiare le suola sul cemento americano del Flushing Meadows. Carlitos difenderà il titolo conquistato poco meno di un anno fa contro Jannik Sinner, lui questa volta fuori dai giochi per un'infiammazione al ginocchio destro. Il numero 3 del mondo scenderà in campo oggi al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Sarà un primo test per assaggiare le proprie condizioni dopo 4 mesi e box, una possibile occasione per i primi scambi con Novak Djokovic in coppia con Arina Sabalenka, Alexander Zverev al fianco di Taylor Townsend e Flavio Cobolli in tandem con Belinda Bencic. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo.

0: risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. Almeno 5 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalle autorità e dai servizi di soccorso. In Europa adesso i volenterosi accelerano sul sostegno militare all'Ucraina, Roma frena il servizio della redazione.
2: Londra autorizza la condivisione dei progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a Francia e Ucraina di aumentarne la produzione direttamente sul territorio ucraino. Emmanuel Macron annuncia inoltre esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina nei mesi di ottobre e novembre. L'Italia però non parteciperà. Fonti di Palazzo Chigi ribadiscono la linea del governo: nessun invio di soldati italiani in Ucraina. Giorgia Meloni conferma invece il sostegno umanitario con nuovi generatori. Intanto Kiev continua a colpire in profondità il territorio russo. Un attacco avrebbe raggiunto la raffineria di Afipiski, nella regione di Krasnodar, uno dei maggiori impianti petroliferi della Russia meridionale.
1: Gasolio da record sulle strade italiane, il servizio.
3: La media supera i 2,20 euro al litro, oltre i livelli toccati durante la crisi energetica del 2022. Dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il Codacons prevede prezzi fino a 2,30 euro. Consumatori e opposizioni criticano il governo. Giuseppe Conte parla di uno schiaffo alle famiglie. Resta sul tavolo la proposta avanzata da Italia e altri paesi europei di tassare gli extra profitti legati all'impennata dei prezzi, ma Bruxelles chiarisce che la materia è di competenza dei singoli governi. Tajani esclude per ora una tassa nazionale e propone il dialogo con le compagnie petrolifere. Schlein replica: gli alibi sono finiti.
1: Incontro ieri a Roma tra il ministro per la protezione civile Nello Musumeci e il presidente della regione Campania Roberto Fico. Sul tavolo l'ultimo decreto legge sui campi Flegrei e le possibili proposte emendative. All'incontro hanno partecipato tra gli altri anche il capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il capo Dipartimento di Casa Italia Luigi Ferrara. Nel corso del colloquio, si legge in una nota, si è concordato di promuovere un ulteriore incontro nei prossimi giorni con i sindaci dei comuni interessati e con il commissario straordinario per gli interventi nelle infrastrutture pubbliche. Oggi a Napoli è prevista una riunione convocata dal prefetto Michele Di Bari per valutare e coordinare gli emendamenti al decreto legge proposti dal territorio. Nuova rissa a Capri tra un gruppo di turisti e i titolari di un negozio di souvenir. Scenario: una stradina dell'Isola Azzurra nella zona di Marina Grande. Il prefetto di Napoli ha espresso in una nota ferma condanna per l'episodio, disponendo un ulteriore rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo sull'isola. Lo sport: la Roma piazza il quinto colpo del mercato. Oggi l'arrivo di Oostervolde a Ciampino per poi effettuare visite e porre la firma sul contratto. Operazione che si chiude con il Fenerbahce con la formula del prestito oneroso di 1 milione più diritto di riscatto di 16-17 milioni. Oggi la Roma ha un giorno di riposo e tornerà ad allenarsi a Trigoria domani. Il calcio donne: Arianna Caruso passa dal Bayern Monaco al Real Madrid in un trasferimento da oltre 600.000 euro, una cifra record per una calciatrice azzurra che supera quella dell'acquisto da parte del Chelsea di Giulia Dragoni nelle scorse settimane. Caruso, centrocampista, classe 1999 con 72 presenze in nazionale.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: C'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Questa è Touring 104.

0: futuro, ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: State ascoltando Touring 104. Mi sento un

0: During 104 notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. Almeno 5 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalle autorità e dai servizi di soccorso. In Europa adesso i volenterosi accelerano sul sostegno militare all'Ucraina, Roma frena il servizio della redazione.
2: Londra autorizza la condivisione dei progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a Francia e Ucraina di aumentarne la produzione direttamente sul territorio ucraino. Emmanuel Macron annuncia inoltre esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina nei mesi di ottobre e novembre. L'Italia però non parteciperà. Fonti di Palazzo Chigi ribadiscono la linea del governo: nessun invio di soldati italiani in Ucraina. Giorgia Meloni conferma invece il sostegno umanitario con nuovi generatori. Intanto Kiev continua a colpire in profondità il territorio russo. Un attacco avrebbe raggiunto la raffineria di Afipiski, nella regione di Krasnodar, uno dei maggiori impianti petroliferi della Russia meridionale.
1: Gasolio da record sulle strade italiane, il servizio.
3: La media supera i 2,20 euro al litro, oltre i livelli toccati durante la crisi energetica del 2022. Dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il Codacons prevede prezzi fino a 2,30 euro. Consumatori e opposizioni criticano il governo. Giuseppe Conte parla di uno schiaffo alle famiglie. Resta sul tavolo la proposta avanzata da Italia e altri paesi europei di tassare gli extra profitti legati all'impennata dei prezzi, ma Bruxelles chiarisce che la materia è di competenza dei singoli governi. Tajani esclude per ora una tassa nazionale e propone il dialogo con le compagnie petrolifere. Schlein replica: gli alibi sono finiti.
1: Incontro ieri a Roma tra il ministro per la protezione civile Nello Musumeci e il presidente della regione Campania Roberto Fico. Sul tavolo l'ultimo decreto legge sui campi Flegrei e le possibili proposte emendative. All'incontro hanno partecipato tra gli altri anche il capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il capo Dipartimento di Casa Italia Luigi Ferrara. Nel corso del colloquio, si legge in una nota, si è concordato di promuovere un ulteriore incontro nei prossimi giorni con i sindaci dei comuni interessati e con il commissario straordinario per gli interventi nelle infrastrutture pubbliche. Oggi a Napoli è prevista una riunione convocata dal prefetto Michele Di Bari per valutare e coordinare gli emendamenti al decreto legge proposti dal territorio. Nuova rissa a Capri tra un gruppo di turisti e i titolari di un negozio di souvenir. Scenario: una stradina dell'Isola Azzurra nella zona di Marina Grande. Il prefetto di Napoli ha espresso in una nota ferma condanna per episodio, disponendo un ulteriore rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo sull'isola. Lo sport: la Roma piazza il quinto colpo del mercato. Oggi l'arrivo di Oostervolde a Ciampino per poi effettuare visite e porre la firma sul contratto, operazione che si chiude con il Fenerbahce con la formula del prestito oneroso di 1 milione più diritto di riscatto di 16-17 milioni. Oggi la Roma ha un giorno di riposo e tornerà ad allenarsi a Trigoria domani. Il calcio donne: Arianna Caruso passa dal Bayern Monaco al Real Madrid in un trasferimento da oltre 600.000 euro, una cifra record per una calciatrice azzurra che supera quella dell'acquisto da parte del Chelsea di Giulia Dragoni nelle scorse settimane. Caruso, centrocampista, classe 1999, con 72 presenze in nazionale, diventa la prima italiana di sempre a vestire la maglia merengue. E per il momento è tutto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor.

0: tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Questa è Touring 104.
3: Mamma sì.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. All'indomani delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina e dopo le decisioni dell'Unione Europea di finanziare Kiev con un nuovo pacchetto di 6,1 miliardi e l'appoggio militare dei volenterosi, non si fermano gli attacchi da entrambi i fronti. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv,

0: Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. L'Ucraina ha invece lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo la raffineria di petrolio Afipski. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare un vasto incendio divampato nell'impianto. La Spagna ha presentato formalmente alla Commissione europea la richiesta di attivare fondi di emergenza per affrontare la crisi migratoria a Ceuta, 25 giorni dopo l'arrivo in massa di oltre 80.000 persone nell'exclave iberica in Nord Africa il 30 e il 31 luglio, delle quali la gran parte rientrate in Marocco nelle successive 48 ore. La richiesta è stata confermata da un portavoce all'agenzia europea Press, secondo cui Bruxelles lavorerà con le autorità spagnole per valutare la situazione e determinare l'ammontare dei finanziamenti necessari. L'economia Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Exilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese in una lettera. Il figlio del fondatore, secondo quanto riportato da Milano Finanza, si rivolge a Milleri e parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come nella Luxottica 20 anni fa. Gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio non hanno mai trovato un accordo sull'esecuzione del testamento del fondatore, morto oltre 4 anni fa. Caso Ranucci, nuovo interrogatorio per la Vitola, sarà sentito nuovamente anche lo stesso giornalista di Report, il servizio della redazione.
1: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter La Vitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore imprenditore ha chiesto la scarcerazione e, secondo i suoi difensori, durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata dalla procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i 4 uomini arrestati con accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
0: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia a querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, il Cervello, il Civico e Ospedali dei Bambini, che dipende dal Civico. I genitori sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo per non aver vaccinato la bambina, convinti che il vaccino fosse legato in qualche modo all'autismo. È indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero uno dei custodi che si trovava in servizio la sera del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina a Ferragosto. È la prima svolta di un'inchiesta che fin dalle prime battute si è rivelata complessa e quasi senza pigli. L'uomo avrebbe raccontato agli inquirenti una versione in chiara contraddizione con quella fornita dagli altri dipendenti del museo. Il custode era stato convocato nei giorni scorsi insieme ad altri 3 colleghi per essere sentito in qualità di testimone. A Castelmaggiore, nel Bolognese, i vigili del fuoco hanno soccorso 2 bambini e 7 adulti a causa di un incendio scoppiato in uno scantinato. I residenti sono stati precauzionalmente evacuati. 9 persone sono state prese in cura dal 118. Lo sport e il calcio, buona la prima per le 2 romane protagoniste ieri dei primi 2 posticipi di Serie A. La Lazio si impone 1-0 in casa del Bologna, mentre la Roma cala il poker nella sfida casalinga contro la Fiorentina. Il tennis, Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo dopo 132 giorni, lo farà stasera sul cemento americano di Flushing Meadows. Il numero 3 del mondo scenderà in campo al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aerestango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista.

0: insieme alla Rochelle Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del soprano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Rochella Ionica dal 29 al 31 agosto, ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.rochellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: featuring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Queste persone sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale americano con attacchi e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti con operazioni informatiche, è stato detto. La Cina intanto ha annunciato che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni legate all'Iran e l'avvertimento di Washington ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. L'ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian durante un briefing a Pechino. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. Almeno 5 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalle autorità e dai servizi di soccorso. In Italia adesso il caro prezzi nei cantieri pubblici entra al centro del dibattito sulla prossima legge di bilancio. Dal meeting di Rimini il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha indicato come necessaria l'apertura a un nuovo scostamento di bilancio per finanziare la manovra e difendere le opere pubbliche dagli aumenti dei costi. Secondo il ministro, per procedere non servirebbe un via libera comunitario, ma una scelta nazionale. La cronaca: una donna di 72 anni è morta ieri a Qualiano nel Napoletano dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. Il sindaco Raffaele De Leonardi ha confermato la presenza di altri 3 contagiati dal virus in città, precisando che l'amministrazione mantiene un costante confronto con le autorità sanitarie competenti. Paura a Castelmaggiore, in provincia di Bologna, per un incendio scoppiato nello scantinato di una palazzina di 4 piani. Il servizio della redazione.
2: I vigili del fuoco sono intervenuti con 8 squadre, autoscala, autobotte e carro bombole. L'edificio è stato evacuato precauzionalmente, mentre 9 persone sono state affidate alle cure del 118, tra loro anche 2 bambini e 7 adulti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme e verificare le condizioni di sicurezza dello stabile.
1: Lo sport: il tennis a 5 giorni dall'inizio dei tabelloni di singolare, diversi campioni in attività ed ex scenderanno in campo oggi agli US Open. Carlos Alcaraz giocherà la sua prima partita ufficiale da aprile al fianco di Serena Williams. Intanto il 5 volte campione degli US Open Roger Federer è atteso nel Queens per una partita di esibizione insieme agli americani Andy Roddick, Andre Agassi e John McEnroe. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
8: Smash It's Up Chart.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

ogni giorno. Dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.

prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Smash It Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Queste persone sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale americano con attacchi e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti con operazioni informatiche, è stato detto. La Cina intanto ha annunciato che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni legate all'Iran e l'avvertimento di Washington ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. L'ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, durante un briefing a Pechino. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. Almeno 5 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalle autorità e dai servizi di soccorso. In Italia adesso il caro prezzi nei cantieri pubblici entra al centro del dibattito sulla prossima legge di bilancio. Dal meeting di Rimini il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha indicato come necessaria l'apertura a un nuovo scostamento di bilancio per finanziare la manovra e difendere le opere pubbliche dagli aumenti dei costi. Secondo il ministro, per procedere non servirebbe una via libera comunitaria, ma una scelta nazionale. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, il Cervello, il Civico e ospedali dei bambini che dipende dal Civico. I genitori sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo per non aver vaccinato la bambina, convinti che il vaccino fosse legato in qualche modo all'autismo. È indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero uno dei custodi che si trovava in servizio la sera del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina a Ferragosto. È la prima svolta di un'inchiesta che fin dalle prime battute si è rivelata complessa e quasi senza appigli. L'uomo avrebbe raccontato agli inquirenti una versione in chiara contraddizione con quella fornita dagli altri dipendenti del museo. Il custode era stato convocato nei giorni scorsi insieme ad altri 3 colleghi per essere sentito in qualità di testimone. A Castelmaggiore, nel Bolognese, i vigili del fuoco hanno soccorso 2 bambini e 7 adulti a causa di un incendio scoppiato in uno scantinato. I residenti sono stati precauzionalmente evacuati. 9 persone sono state prese in cura dal 118. Lo sport e il calcio, buona la prima per le 2 romane protagoniste ieri dei primi 2 posticipi di Serie A. La Lazio si impone 1-0 in casa del Bologna, mentre la Roma cala il poker nella sfida casalinga contro la Fiorentina. Il tennis, Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo dopo 132 giorni. Lo farà stasera sul cemento americano di Flushing Meadows. Il numero 3 del mondo scenderà in campo al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Rocella Ionica la 46esima edizione di Rocella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Rocella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.rocellajazz.org ed al botteghino la sera dell'evento.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Benvenuti!
10: Ok.
9: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a casa Lopresti.
11: Va bene! Va bene! Ci siamo! C'ho degli ospiti internazionali dall'altra parte che mi faranno da regia. Giulio, Giulia e Rossana. Ma di questo ne parleremo dopo perché sono i super ospiti alla puntata.

0: Radio Turin 104, siamo anche visibili sul canale 87 del Digitale Terrestre. Volevo sentire dall'altra parte Gilli. Ciao Gilli, come stai? Bene?
1: Bene, tu?
0: Grazie, bene.

molto belle, molto belle. Due da discoteca, tra le più belle di quest'estate. L'estate che non è finita, 25 agosto siamo in diretta sul canale 87 del Digitale Terrestre. Siamo anche diabolicamente perfetti in FM, sia 104 e 400 e poi le altre frequenze sulla Ionica e sulla Tirrenica. Volevo ringraziarvi perché c'è molta gente che ci segue giustamente, magari si trova a Copenaghen, no? E ci sta seguendo da in streaming. L'indirizzo è unico, ufficiale, touring104.it. Siamo anche cioè anche nel nostro sito c'è la pagina con tutte le news a cui la nostra redazione giornalistica sono molto molto bravi. Dovremmo avere alle 5:30 il collegamento con il sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito, sarà con noi perché parte proprio il 29, no, parte proprio domani, scusami, cioè, domani parte il Roccella Jazz Festival, no? 29 30 agosto? No, allora oggi è 25, ragazzi. Cioè, no, oggi è 25. A parte il 29, allora avevo letto bene: 29, 30 e 31 agosto. Ci sono addirittura 6 concerti, 2 ogni serata. E domani avremo la possibilità anche di parlare con la direzione artistica Mirko Noff. Però tra un po' parleremo anche col sindaco perché ci racconterà tutta questa bellissima stagione a Roccella Ionica.

0: I love you, baby.
1: Prima di te, prima non c'è, ora siamo più soli di una piazza vuota.
0: Com'è, com'è, com'è, com'è, com'è, com'è, com'è, com'è, com'è? Bene, oh ragazzi, oggi è una festa, devo ricordare, perché è la festa di Radio Tuning 104, già abbiamo fatto il primo marzo, 50 anni della radio. Siamo anche visibili su 87, lo ripeto sempre che è una cosa molto bella, molti guardano la radio ed è

0: Ah, questa canzone se la passiamo, non so, a novembre ci fa impazzire, no? Cioè, giusto? Chiedo qua ai miei assistenti in studio, sono i nostri. Va bene, Ro, Giulia, se la mettiamo a novembre va bene questa canzone, ci fa ricordare l'estate?
1: No.
0: Li possiamo inquadrare perché sono i nostri ospiti, sono gli ospiti di oggi. Ciao Giulio! Ciao ragazzi! La nuova anche di Benson Boom! Siamo in diretta 5:24 questo martedì.

0: Ci siamo? Devo salutare i miei super ospiti che vanno via. Vabbè, grazie della compagnia ai nostri super ospiti giovanissimi che volevano venire in radio. Grazie a Giulia, grazie Giulia. Ciao, in diretta. Ciao, grazie Rosa.
1: Ciao
0: Rosa, sono chiamato. Stamattina. Va bene, grazie a super Giulio, Gilly. Ciao Giulio. Ok, puoi parlare al microfono? Ragazzi, non sono abituati. Grazie Rob, grazie a tutti. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo perché abbiamo anche il sindaco di Roccella Ionica. Ci parla di questa imminente Jazz Festival, addirittura giunta alla 46esima edizione. Ci sentiamo tra un po', ragazzi. State con noi, baby.
2: Questa è Touring 104.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@ter-

0: secondo noi una delle più belle canzoni programmate sia in radio in FM che ovviamente quando andiamo in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre. Ho veramente un piacere immenso avere per un'altra volta alla grande il sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zitto. Dottore, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Buongiorno.
0: Com'è?
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Che meraviglia, ci siamo, perché qua ci si avvicina il 29 di agosto quando andrà in scena questa 46esima edizione del Roccella Jazz Festival, giusto? Com'è?
1: Assolutamente sì, il 29 agosto, 29, 30 e 31 agosto al Teatro del Castello, poi iniziamo subito già il 26 con una sessione jamming around nelle piazze del centro storico, e poi il 29 e il 30 agosto vorrei segnalare anche la possibilità di fare delle jazz experience, una degustazione alle cantine lavorata, poi un incontro alla Lega Navale e poi invece un'altra attività al castello, quindi insomma varie cose che vi chiedo, diciamo, vi invito a seguire sui canali social del festival.
0: Io ho visto anche per il Roccella Jazz Festival, che è una delle manifestazioni penso tra le più antiche in Italia, giusto? Come
1: dopo Umbria Jazz è il festival jazz più longevo d'Italia, però rispetto a Umbria Jazz non ci siamo mai fermati. Io amo ricordare che l'unico posto in Italia dove si è suonato nel 2020, l'anno della pandemia, è stato Roccella Ionica, in tutta Italia, quindi fantastico. Di questo andiamo veramente molto orgogliosi.
0: Ma io posso dire una cosa, perché leggevo il programma e tra le altre cose lo stanno vedendo anche chi sta seguendo l'87 il digitale terrestre, per i biglietti veramente i prezzi sono incredibilmente tranquilli, cioè 15 euro per i due concerti a sera, il prezzo intero è ridotto a 12 euro, una cosa bellissima devo dire, per chi ama la musica.
1: Del festival. Il festival è nato per far ascoltare musica a tutti e insomma è stata una delle tante kermesse che si devono in Italia nel quale puoi ascoltare un musicista, insomma lo ascolti a Roccella, lo puoi ascoltare in Umbria, lo puoi ascoltare in Lombardia, lì non siamo competitivi. E la cosa che lo scorso anno uno dei concerti che a Roccella era appunto a 15 euro, quest'anno Antula costava 75 euro.
0: Mamma mia!
1: E quel tipo di politica, insomma, visto, non è la politica del jazz in Italia, non può essere quella la politica del jazz in Italia, non si possono pagare 80 euro, 100 euro per assistere a un concerto jazz. L'anima del jazz è diversa, si deve rivolgere a un pubblico diverso e deve avere la possibilità a tutti di poter ascoltare, insomma, musica. Credo che l'abbonamento alle tre serate, quindi a 6 concerti, è 40 euro, quindi
0: sì, 50 euro intero, 40 ridotto, 6 concerti, pazzesco. E i ragazzi under 13 possono entrare gratuitamente, che bella questa notizia.
1: Assolutamente sì, ricordiamo anche che tra questi concerti c'è anche questa produzione di Dario Brunori specifica per il nostro festival. Insomma, un botto, come si dice,
0: sì,
1: di solito.
0: Il 31 c'è, prima alle 21:15 Javier Girotto con Aires Tango, e poi c'è Bruno Risas alla grande alle 22:30 per chiudere, un tributo tra le altre cose a Lucio Dalla, uno dei grandi cantautori italiani. Sindaco, ma Roccella quest'anno come è andato? I Pooh hanno finito qualche giorno fa l'ultimo concerto o ce ne saranno altri in giro?
1: No, hanno finito l'ultimo concerto, poi si chiude con le sorprese e poi c'è una bellissima kermesse teatrale di Paolo Fini e di Lontano, una cosa veramente molto molto bella, si va a settembre, che anche il sindaco ha diritto alle ferie, e quindi
0: certo.
1: La
0: sento un po' male, però volevo ricordare che se vi piace questa bellissima manifestazione del Roccella Jazz Festival, che parte il 29 fino al 31 agosto, potete andare su roccellajazz.org e anche su Ticket One trovate tutti questi abbonamenti. E prima mi parlavate all'inizio intervista, parlavate di una cosa culinaria, cioè ce la vuole ripetere, perché per i più distratti, com'è la storia?
1: Sì, no, c'è la degustazione alle cantine lavorata. Ho citato questa, certo. Una delle experience è questa qui. cioè prima dei concerti noi proponiamo diciamo delle cose diverse che si leggono sempre nei canali social. Il 29, 30 e 31, quindi Cantine Lavorate, che è una cantina molto importante qui di Roccella, poi Lega Navale per la promozione dei prodotti ittici e del pesce povero, ci teniamo tantissimo a certo. questo, del pesce azzurro e del pesce che normalmente diciamo non si considera a tavola. E poi invece al castello ci saranno delle visite guidate storiche per seguite sempre queste iniziative, seguite sempre da piccoli concerti jazz nelle varie location.
0: Che bello, tutto questo di Roccella Jazz Festival ovviamente è al Teatro al Castello, si svilupperanno queste tre serate bellissime.
1: Le serate finali, dalle 21 tutti al teatro insomma per seguire i concerti.
0: Che bello. Sindaco Vittorio Zitto, noi le facciamo i complimenti perché è bello, si sente Grazie. L'entusiasmo al telefono, quindi come realizzate le cose. Allora in bocca al lupo. Mi raccomando, poi le vacanze ci mandi una cartolina alle vacanze quando va bene?
1: Da Roccella però comunque, in ogni caso.
0: Lei sta sempre a Roccella, va bene. Grazie sindaco, le voglio
1: grazie,
0: bene.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Arrivederci, buona giornata, grazie. Buon lavoro devo dire, perché veramente fanno le cose fantastiche. Era Vittorio Zitto, il sindaco di Roccella. Questa è Casa Lopresi, noi andiamo avanti perché fino alle 19, come sempre, dalle 17 alle 19, dal lunedì al venerdì siamo qua. We'll be right back.

diretta su Radio Tuning 104. Buon pomeriggio, ciao da Filippo, grazie di cuore per aver scelto anche oggi il nostro appuntamento. Caso presti va anche alle 24 ore alla radio. Poi dalla prossima settimana novità anche dal punto di vista del palinsesto sportivo. E noi ci siamo, non ci fermiamo mai. Domani tra le altre cose avremo anche il direttore artistico al telefono, il Rocella Jazz Festival, che faremo una chiacchierata intorno alle 5:30.

Ciao, sono il Tempest. In diretta anche oggi alla grande, e martedì. Dopo due settimane di stop, però adesso siamo tornati in diretta alla grande con c'è super lui, l'uomo dei tasti, Super Nick in regia, che saluto. Ieri è stata la volta di Gustavo, si alternano un po' e poi li rimandiamo a settembre. Tipo scuola. 10 minuti alle 18.

c'ho il microfono acceso, perché adesso l'ho visto, c'ho il microfono acceso. Grazie Nicky, Nicky, Nicky. Bene, casa lo presti e tutto sotto controllo. Senti questa canzone. Bel funky. Anzi, un funky estivo, come dice lui. Summer.

suoni incredibili per il nuovo singolo di Tyla, That Girl, Radio Touring 104, Number One Radio. Ciao da Filippo, questo è Casa Lo Presti. Eccomi qua, sono tornato alla grande, sono tornato normale, sono qua i tecnici che realizzano tutta la programmazione, la parte tecnica della radio, che è molto molto importante. E voi dall'altra parte, i nostri afficionandosi veramente tanti, sia che ascoltate la radio in FM, che

0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Queste persone sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale americano con attacchi e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti con operazioni informatiche, è stato detto. La Cina intanto ha annunciato che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni legate all'Iran e l'avvertimento di Washington ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. L'ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, durante un briefing a Pechino. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. Almeno 5 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalle autorità e dai servizi di soccorso. In Italia adesso il caro prezzi nei cantieri pubblici entra al centro del dibattito sulla prossima legge di bilancio. Dal meeting di Rimini, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha indicato come necessaria l'apertura a un nuovo scostamento di bilancio per finanziare la manovra e difendere le opere pubbliche dagli aumenti dei costi. Secondo il ministro, per procedere non servirebbe una via libera comunitario, ma una scelta nazionale. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia a querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, il Cervello, il Civico e ospedali dei bambini che dipende dal Civico. I genitori sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo per non aver vaccinato la bambina, convinti che il vaccino fosse legato in qualche modo all'autismo. È indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero uno dei custodi che si trovava in servizio la sera del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina a Ferragosto. È la prima svolta di un'inchiesta che fin dalle prime battute si è rivelata complessa e quasi senza peli. L'uomo avrebbe raccontato agli inquirenti una versione in chiara contraddizione con quella fornita dagli altri dipendenti del museo. Il custode era stato convocato nei giorni scorsi insieme ad altri 3 colleghi per essere sentito in qualità di testimone. A Castelmaggiore, nel bolognese, i vigili del fuoco hanno soccorso 2 bambini e 7 adulti a causa di un incendio scoppiato in uno scantinato. I residenti sono stati precauzionalmente evacuati. 9 persone sono state prese in cura dal 118. Lo sport e il calcio, buona la prima per le 2 romane protagoniste ieri dei primi 2 posticipi di Serie A. La Lazio si impone 1-0 in casa del Bologna, mentre la Roma cala il poker nella sfida casalinga contro la Fiorentina. Il tennis, Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo dopo 132 giorni. Lo farà stasera sul cemento americano di Flushing Meadows. Il numero 3 del mondo scenderà in campo al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Basta il tempo di
1: I love you, baby. Che bello il nuovo singolo di... Cioè, ho sentito un sacco di volte, però mi fa impazzire. Una nuova canzone bellissima di Angelina Mango e di Marco Mangoni. Tra un po' Gaetano Messineo che ci presenta il suo nuovo romanzo. Sono curioso, tra un po' l'avremo in studio, vero?

0: Lo cercavo perché ho detto io no, hai fatto il libro, ma Gaetano devi venire per forza in radio, magari è la prima volta che io ospito all'interno di Casa Lopresti una persona che ha fatto un libro, è vero Gaetano? Cioè lo sai?
1: Non lo sapevo, è un onore.
0: C'è una... Anche perché non ti posso fare delle domande incredibili sulla musica che hai ballato quando venivate alle mie feste tantissimi anni fa. Perché... Gaetano Messineo, grazie di cuore. Ma ci spieghi un po' questa evoluzione, cioè il fatto di scrivere, come avviene questo mondo?
1: Io scrivo da sempre, questo romanzo è ambientato nel 1990, 90-91.
0: 91, leggero.
1: Sì, nella provincia di Reggio Calabria.
0: Ma di che parla? Cioè?
1: Diciamo, può essere catalogato come un noir perché c'è un omicidio, anche se è un romanzo che parla di amicizia. Quattro amici che si rincontrano per un funerale e ripercorrono gli anni 90, periodo difficilissimo in una Reggio Calabria complicata.
0: Ah sì sì, lo sai che ogni tanto racconto quando qualcheduno dice delle cose che non ha voglia di fare le situazioni, cioè ma dovevate capire 80-90, no?
1: Sì.
0: È come i miei nonni che mi dicevano i tempi della guerra.
1: Erano anni bellissimi ma difficili a Reggio Calabria.
0: Però e qui racconti questa storia, la teoria della settima onda che mi ha regalato, ragazzi, mi ha regalato, me lo leggo.
1: Sono fiero.
0: A novembre però, cioè, perché prima non ce la faccio.
1: Non preoccuparti tutto il tempo che vuoi.
0: Cioè, hai raccontato la storia tua,
1: sì,
0: più o meno.
1: Sì, una storia un po' biografica, parla, diciamo, tutto il libro è su una metafora, la teoria della settima onda. Me l'ha insegnata una persona quando avevo 15 anni. Dice, le onde vanno a set, quindi ci
0: vanno
1: sono
0: set.
1: Dalla prima più piccola fino alla settima che sarà la più grande di quel set.
0: E poi
1: ricomincia il ciclo, le possiamo contare insieme. Cioè... E chi lo sa, un po' l'oceanografia parla di sette di onde, non sono proprio sette, questo è il racconto dei pescatori. Sono certe volte sette, 11, 10, però le onde vanno a sette. Quindi questa okay, è una, c'è una piccola verità, i surfisti lo sanno, io non sono un surfista ma ho scoperto che è così.
0: La teoria della settima onda, ma quando è che l'hai scritto? Tipo alle 2 di notte? Cioè quando ti venivano in testa?
1: L'ho scritto dopo un corso di scrittura che ho fatto, era post-covid 2021,
0: okay.
1: Ho fatto un corso di un master intensivo, è uscito fuori, doveva essere scrittura autobiografica, è uscito fuori questo che non è propriamente scrittura autobiografica, racconto di me ma come fanno tanti scrittori.
0: L'hai presentato in giro in tanti posti?
1: L'ho presentato in tanti posti, Reggio mi ha dato, io non vivo più a Reggio da 30 anni, mi ha dato grandissime soddisfazioni, ho presentato 4 volte a Reggio in 4 posti diversi, sempre pieno, e ringrazio chi l'ha letto e chi l'ha acquistato.
0: Senti, ma le domande che ti facevano solitamente, chi non ha letto il libro ti fa delle domande in particolare, tipo una strana che non sapevi cosa rispondere, tipo
1: ce ne sono diverse, come possiamo risolvere i problemi di questa città,
0: la
1: più complicata, che io non c'ho la bacchetta, oppure il libro mi darà speranza per un futuro migliore, anche qui io spero di sì ma non lo so.
0: Ah, però è una è motivatore sto libro,
1: sì, diciamo di sì, parla di una Reggio che non era quella che è adesso. Io dico sempre che Reggio è migliorata molto negli anni. Mi piace di più adesso che nel 1991. Però io la bacchetta magica non ce l'ho, non so quali sono le soluzioni per una Reggio più bella. E siccome parla anche di il protagonista e si è trasferito a Roma, quindi molte

0: domande sono su chi se n'è andato, sui migliori se ne vanno, e queste sono domande molto complesse, certo, che hanno un po' a che fare con la narrativa e che sono un fenomeno diverso.
1: Va bene, senti, io penso che tu, mentre scrivevi il libro, ogni tanto ti fermavi e ascoltavi della musica bellissima.
0: Sì, assolutamente, allora, sì. E poi non spoilero, però sul libro
1: lo diciamo dopo.
0: Ci sono diverse canzoni menzionate.
1: Va bene, lo diciamo dopo. Okay, con grazie. Noi Gaetano Messineo.
0: Grazie.

0: Olivia Dean all'interno di Casa del Pressi. Ciao da Filippo, dalle 17 alle 19, indirizzo preciso, Radio Touring 104. Non so che sta succedendo, però Nick, non so che fai dall'altra parte, però abbiamo dall'altra parte del vetro il protagonista di questo bellissimo romanzo, Gaetano Messino. Grazie Gaetano di aver scelto Touring.
1: Grazie a voi.
0: Com'è? Come sta? Allora, questo libro fantastico, ce lo descrivi per chi sta ascoltando la radio in macchina, cosa possiamo dire per stimolarlo?
1: Mi dovete immaginare un paesino della...
0: proprio davanti.
1: Ok, eccoci, un paesino della costa ionica negli anni 90. È un paesino piccolo dove succedono delle cose, dove negli anni 90 diciamo che la criminalità la faceva da padrone. Quattro ragazzi, quattro amici cercano di vivere il più possibile la loro normalità di quindicenni. Il libro vuole raccontare questo, cioè c'è la mano della criminalità organizzata. Si percepisce quando leggi il libro, però quello che io volevo raccontare è che si può vivere una normalità anche in un contesto come quello. E gli amici conoscono gente, fanno feste, vanno, giocano a calcio.
0: La mia vita è fatta, hai scritto quello che facevo io. Quindi non curandosi di quello che accadeva.
1: Oppure quando se ne accorgono poi diventa difficile, perché poi aprono gli occhi, vedono cosa c'è intorno, lo scoprono e uno di loro, questo lo posso spoilerare, uno di loro non ci sta più. Gli altri continuano a vivere cercando di non accorgersene, ma uno di loro non ci sta
0: c'è
1: più.
0: C'è cascato nel...
1: No, cerca di combatterlo. Uno di loro fa... E anche quindi possiamo raccontare anche un romanzo sociale. C'è qualcuno che si impegna per combattere l'andrangheta.
0: Quindi magari va in polizia oppure
1: denuncia,
0: bravo,
1: si mette
0: bravissimo
1: contro, fa
0: bravo.
1: quello che pochi fanno e che sono i pochi eroi che poi ricordiamo.
0: Perché magari uno pensa che gli eroi alla fine restano soli. Non è così,
1: no,
0: vero?
1: Non è così.
0: Meno male.
1: Vengono ricordati. Basta, ne abbiamo tantissimi, tutti siamo eroi, è difficile essere eroe, quindi rinunciare a tutto, rischiare la propria vita è difficile, ma quelli che lo sono stati ci hanno insegnato qualcosa.
0: La teoria della settima onda, senti, questo si può leggere la notte oppure uno se ne ha paura?
1: No, si può leggere benissimo la notte, è per la maggior parte un libro che parla di amicizie.
0: Che bello!
1: Che parla
0: tra
1: di amicizie.
0: Quattro ragazzi.
1: Fra quattro ragazzi, che parla di storie di vita, di chi si è allontanato, uno se n'è andato, uno ha cambiato vita, quindi si rincontrano e ripercorrono tutto.
0: Ma sti ragazzi sentivano la musica, cioè nel libro
1: la musica, il libro è molto musicale. Riporto alcuni per accompagnare alcuni momenti, riporto alcuni titoli di brani di quel tempo. E anche un libro
0: dimmene uno che lo cerchiamo e andiamo. Dimmene uno.
1: Io mi viene in mente i Rem.
0: Lucy Mermeliccio, magari.
1: Anche, okay. Sì. E mi viene in mente anche il libro, anche molto cinematografico, quindi molte scene di quegli anni, una spiaggia desolata, pochi ombrelloni, un vestiario particolare di quel tempo, era molto, molto lo stereo sulle spalle
0: e vabbè il radiolone
1: sulle spalle, sì.
0: State con noi perché tra

0: 25 di agosto. Ma le vacanze le hai fatte con sto libro? Sei sempre in giro a dire, oh ragazzi,
1: vacanze a metà. Un po' in giro e un po'.
0: Quanto vacanze. Si legge se sto libro?
1: Si legge in pochissimo tempo, si legge in 3 giorni. Un po' di impegno.
0: La teoria della settima onda. Non puoi sapere quanto è profondo il mare se non ci nuoti dentro.
1: Esatto.
0: Io poi vado sempre sott'acqua, quindi.
1: Ti piace?
0: Sì, molto bello.
1: Perfetto per te allora. Perché il mare è una metafora molto presente, il libro è molto ricorrente.
0: E poi dicevi che la casa di produzione è romana?
1: Sì,
0: l'editrice.
1: L'editore Ultra, che è un editore romano che apprezzavo molto adesso dopo averli conosciuti. È il mio romanzo d'esordio, questo è il primo romanzo che pubblico.
0: Perché prima che facevi?
1: Io faccio il poliziotto da 30 anni.
0: No, al di là della professione. No, prima gli altri non erano romanzi.
1: No, io ho un blog che curo da diverso tempo.
0: E di che parla?
1: È narrativa, racconto pensieri, storie. Gatomero.it.
0: Com'è?
1: Gatomero. Che è un personaggio immaginario inventato quando avevo 16-17 anni. E il blog prende quel nome. Io ho sempre scritto, ci scrivo da anni. Scrivo da quando ero ragazzo.
0: No, sono curioso, ragazzi. Dai. Di Turing, andate a vedere gatomero.it.
1: Esatto. Sì.
0: Senti, una delle tue canzoni preferite che riporti nel libro.
1: Sì.
0: E questa è di
1: sì.
0: La sentiamo. Poi pubblicità e poi torniamo in diretta.
1: Grazie.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Ultimi 22 minuti, lo faccio un po' un conto matematico, perché è giusto che faccio questo conto matematico. Di casa l'ho preso in diretta su Radio Tuning 104 Video Tuning. Oh, il nostro caro amico di feste, non in terrazza, tu veniva alle feste però in discoteca.
1: In discoteca, sì, non lo direbbe mai, chi mi conosce adesso non lo direbbe mai.
0: La teoria della settimana da Gaetano Messineo, grazie di cuore per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi sempre.
0: Grazie per il libro che hai realizzato, non di notte. Cioè, quanto ci hai impiegato a scrivere questo romanzo?
1: Quasi un anno.
0: Un anno?
1: Sì, quasi un anno.
0: Ma erano racconti tuoi della
1: ragazzi? C'erano già tanti appunti, c'erano già tante storie. Costruirlo ci ho messo un annetto, sì.
0: Ah, costruire le storie.
1: Perché è un noir, c'è cioè un omicidio. E poi si indaga su questo omicidio, quindi la costruzione è stata complessa e divertente allo stesso modo.
0: Che bello,
1: ecco, cioè, è lui.
0: Sì, lui lo sto vedendo, la teoria della settima onda. Ma si può trovare ovunque. Cioè,
1: sì, tutte le librerie. Sì, tutte le librerie a Reggio si trova, nelle librerie online, in tutte le librerie online. Si trova, sì.
0: Ma sono curioso, volevo la prima cosa che.
1: Vediamo la prima la parola.
0: Sì, dai,
1: che viene.
0: La prima parola, cioè aspetta, ragazzi, sto leggendo.
1: La prima parola.
0: Adem ed Elena. Vabbè, penso le tue figlie, no?
1: Le mie figlie.
0: Vabbè, sì. Caterina, Girolamo, no. Sant'Agostino?
1: Sì.
0: C'è una frase di Sant'Agostino?
1: Sì, c'è una frase di Sant'Agostino.
0: Racconta, cioè, perché come mai?
1: È perché è una frase che sento
0: e
1: molto.
0: Vanno
1: mia.
0: Gli uomini ad ammirare le vette dei monti e i grandi flutti del mare ed il lungo corso dei fiumi e l'immensità dell'oceano ed il volgere degli astri e si dimenticano di sé medesimi.
1: Esatto, poi, sì, una frase che sento molto mia, che ha risuonato per tanti anni nel.
0: Che bello, quindi fermate, riflettete.
1: Quindi è stata
0: un attimino.
1: La prima cosa che ho pensato, il libro deve cominciare con una frase di Sant'Agostino.
0: Che bello. Poi dicevi che l'hai fatto per un anno, ma hai interpellato qualche amico storico quando eri piccolo,
1: diciamo
0: nelle cooperative.
1: Nella vita ho sempre interpellato amici. Quindi io ho sempre preso. Io sono uno che prende appunti.
0: Okay.
1: Cioè noi parliamo, ricordiamo e io ho a mente o carta e penna prendo appunti.
0: No,
1: ho
0: ma io,
1: sempre preso appunti.
0: Io mi immagino uno dei tuoi amici storici dell'infanzia che hai rievocato, ripreso una situazione, l'hai trascritta nel libro.
1: Più o meno ce ne sono.
0: E poi il tuo amico dice: oh, ma quello sono io.
1: Fino adesso non me l'ha detto nessuno, sono stato bravo a inserirlo.
0: Vabbè, dai.
1: Fino adesso non me l'ha detto nessuno.
0: Che bello, Gaetano, stai con me perché a caso lo presti, lo sai che è in super velocità, c'è la nuova di Chris.

0: come dice un mio amico, ma la musica è fantasia. In diretta anche oggi, martedì 25 agosto, siamo tornati da ieri, per caso lo presti dopo due settimane giustamente di stop, però volevo ringraziarvi perché molti di voi li ho incontrati in giro per le varie feste che abbiamo realizzato anche con la radio, quindi bello, bello ragazzi, bello, bello. Ci abbiamo con noi Gaetano Messineo che ci ha portato in omaggio questo libro meraviglioso che ha realizzato in un anno, eccolo qua, lo vuoi far vedere ai nostri amici?
1: Eccolo, eccolo.
0: Eccolo qua, la teoria della settima onda.
1: Sì.
0: Bello. La zia l'ha letto?
1: L'ha detto la zia, come ti raccontavo, 86 anni, l'ha letto in anteprima, e se la zia, di grande lettrice la zia Antonia, se la zia dice che va bene, e sono stato contento,
0: infatti...
1: Mi ha fatto un appunto, perché in quei tempi si usava pochissimo la parola 'ndrangheta.
0: Ah,
1: il libro parla anche di questo.
0: Ricordiamo che è tutto ambientato intorno al 91,
1: 92,
0: esatto.
1: 93.
0: Bravo, infatti.
1: Sì, sì, sì. E quindi lei dice: mi ha dato fastidio questa parola, sentirla, perché effettivamente è una parola fastidiosa,
0: certo.
1: non la usavamo tanto. Poi abbiamo imparato a usarla, poi la cronaca ce l'ha fatta usare sempre di più e adesso la conosciamo,
0: okay.
1: Forse prima la conoscevamo un po' di meno.
0: Però c'è le nostre forze dell'ordine che sono fantastiche, che fanno un ottimo lavoro. Senti, ma già, sei pronto per un altro libro?
1: Sono già, io ho scritto tanto nella vita. Io sono, se mi telefonassero sarei pronto domani. Ne ho scritti altri, ho scritto uno spin-off di questo, sono in attesa di un editore. Ne uscirà un altro mio a ottobre. Io ho curato un'antologia sportiva che uscirà sempre per Ultra a ottobre. Te lo dico in anteprima, non lo sa nessuno. Si chiama La solitudine degli inarrivabili, parla dei migliori sportivi di ogni epoca e di ogni sport, e racconta questa solitudine nell'essere l'inarrivabile nel tuo sport. E te la dico in anteprima, uscirà intorno a fine ottobre.
0: Ah, bello, grazie.
1: Ultra.
0: Senti, volevo chiederti anche una cosa importante. Mi ero fermato, volevo farti una domanda carinissima, cioè carinissima. Non è che me lo sono dimenticato, però.
1: Ce la fa, sì,
0: perché mi ero distratto un attimino. Allora faccio una cosa: flamenco paranoia, e poi torniamo. Così mi faccio suggerire la domanda.

0: radio in TV in diretta dalle 17 alle 19. Caso presti, volevo salutare uno dei miei cari amici Pino, Quattrone Baby. Sai che mi ha detto? Vabbè, anche tu sarai della stessa opinione, idea, no? Che la musica degli anni 70, 80, 90 è più bella di quella.
1: Musica.
0: E tu l'hai anche ballata alle mie feste.
1: L'ho ballata alle tue feste.
0: Ah,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Bello. Grande Pino, quindi l'abbiamo detto al pubblico, e tutti sono d'accordo,
1: Tutti quelli della nostra età, sicuro.
0: Sicuro, quelli della nostra età. La teoria della settima onda. Oggi con noi Gaetano Messineo, perché ci vuole raccontare questo libro che diventerà un film, speriamo, no?
1: Magari,
0: questo
1: magari. Sì, magari.
0: Io posso fare una parte dei tuoi amici?
1: Ma senti, qua ti do la mia parola qui.
0: No,
1: la puoi fare.
0: Non voglio fare l'attore. Dico, però, c'è qualcheduno che mi rappresenta nel libro?
1: C'è qualcuno.
0: Che mi assomiglia.
1: Un festaiolo.
0: C'è, è descritto nel libro?
1: C'è un festaiolo, più degli altri, okay. Sì. Però non ho spoiler.
0: No, certo,
1: leggetelo.
0: Leggetelo, senti, tante iniziative che fai, tante cose che ci racconti.
1: Sì. Sono stato molto in giro in questi giorni, sono l'ultima, ho fatto a Villa San Giovanni il Correnti Festival, che ringrazio se stanno ascoltando, ho fatto a Santa Caterina sullo Ionio a inizio mese, anche bellissima esperienza.
0: Santa Caterina sullo Ionio?
1: Sì, provincia di Catanzaro.
0: Sì, so dov'è.
1: Sì, bella esperienza, in un resort bellissimo, li ringrazio per avermi ospitato, è stato bello.
0: Sai che mi raccontavi prima che c'è più gente che scrive che legge libri?
1: Sì,
0: è vero, c'è questa tendenza?
1: Sì, è vero. C'è più gente che scrive di lettori, i libri sono tantissimi, l'editoria è in un momento molto complicato, perché per diversi motivi.
0: Però tu con passaparola dei vicini di
1: sì,
0: quartiere.
1: Passaparola, ci si prova a fare un po' di pubblicità, si prova a usare i social. Devi promuoverti, devi imparare a fare.
0: Tu stesso che scrivi il libro.
1: Sì, tu devi promuoverti molto.
0: Senti, io ti devo ringraziare, Gaetano, perché mi hai regalato e mi hai omaggiato il tuo romanzo, che lo leggerò volentieri. Se vuoi delle storie, io sbarre centrali non tante, te li posso dare.
1: Ci incontriamo davanti a una birra una sera, anzi più di una.
0: Sì, là, ci vuole veramente
1: sì,
0: portare
1: carta e penna.
0: Grazie di cuore. La teoria della settima onda, quindi
1: sì.
0: L'onda più forte in assoluto
1: è la settima
0: ragazzi,
1: settima.
0: Quindi
1: se porta con sé tanta roba.
0: Ok, Gaetano Messineo, basta scrivere questo, no? E poi c'è il blog, no? Il blog, voglio ricordare il blog.
1: www.gatomero.it.
0: Gatomero.it,
1: sì.
0: Che è una cosa micidiale, no?
1: Magari, leggetelo.
0: Senti, grazie di cuore e buona estate, perché l'estate non è finita.
1: Non è finita, no, ancora.
0: Come si chiama papà?
1: Santo.
0: Santo, un abbraccio a Santo ideale che ci sta sentendo.
1: Grazie.

ragazzi, prima uno dei dischi del nostro meraviglioso archivio storico, dato che siamo in tema di Friday Lichus. Ci sentiamo domani, sarò puntuale alle 17, due ore da vedere sia in TV che ascoltare alla radio su Turin 104. Ma che è successo? Ripreso da W degli anni di Casey and Sunshine Band, l'originale, poi W anni 90 l'ha ripreso alla grande. Ciao da Filippo, grazie di

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova proroga in arrivo per lo sconto sulle accise dei carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri, proprio nel giorno in cui scade l'ultima mini proroga. La decisione è maturata durante una riunione in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Ma il governo prepara un cambio di strategia. Dopo la proroga si lavorerà ad un intervento più selettivo contro il caro energia destinato soprattutto alle famiglie con redditi più bassi. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Chigi, è concentrare le risorse sulle fasce che hanno più bisogno del sostegno dello Stato.
2: Il Cremlino respinge il piano di pace proposto da Volodymyr Zelensky e chiude in particolare all'ipotesi di trasformare una parte dei territori contesi in una zona economica libera affidata alla gestione di paesi terzi. La risposta di Mosca arriva dal portavoce Dmitry Peskov. Il Donbass è territorio della Federazione Russa ed è difficile immaginare che un paese terzo possa occuparsi della gestione di una regione russa, una posizione che allontana almeno per il momento le prospettive del percorso negoziale annunciato da Kiev. Zelensky aveva indicato 3 punti del suo piano: un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe e la creazione di una zona economica franca come possibile soluzione per i territori contesi.
1: Sale ancora la tensione commerciale tra Stati Uniti e Canada. Ottawa risponde ai dazi imposti dall'amministrazione Trump annunciando nuove tariffe sui prodotti americani. Le misure entreranno in vigore dall'8 settembre e prevedono dazi compresi tra il 15 e il 50% su una serie di merci provenienti dagli Stati Uniti. Il governo canadese ha inoltre annunciato un pacchetto di aiuti da 5 miliardi e 400 milioni per sostenere i settori economici maggiormente colpiti dalla guerra commerciale. Si allarga così lo scontro tra i due paesi dopo il fallimento dei negoziati e l'entrata in vigore delle tariffe decise da Washington.
2: Veniamo in Italia, nuovo capitolo nell'inchiesta sulla morte di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni deceduta a Palermo per difterite. I genitori hanno presentato alla procura una denuncia a querela nei confronti dei 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. La coppia è a sua volta indagata dalla procura di Palermo per omicidio colposo. I genitori hanno nominato come consulente di parte Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità nella gestione sanitaria della bambina.
1: È morto dopo 2 giorni di coma il 18enne di origini marocchine, colpito alla testa con una bottiglia durante una lite a Cerea nel Veronese. L'aggressione era avvenuta 2 notti fa in un piazzale davanti ad un'azienda meccanica. Il ragazzo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Borgo Trento di Verona e non aveva più ripreso conoscenza. Erano state quindi avviate le procedure per l'accertamento della morte cerebrale. Il giovane, indicato come presunto responsabile e ricercato dai carabinieri, si è presentato spontaneamente in caserma e si è costituito. È stato arrestato con accusa di omicidio preterintenzionale.
2: Una bambina di 5 anni ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata all'interno di un condominio a Montebelluna in provincia di Treviso. Per cause ancora da chiarire, la piccola sarebbe caduta attraverso un varco al 5° piano dell'edificio. Un volo di circa 10 metri terminato sul terrazzino di un appartamento situato al 2° piano. La bambina è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso al momento dell'incidente. Nell'abitazione sarebbero stati presenti anche i genitori. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. Federica Brignone torna oggi in sala operatoria a causa dei problemi che ancora la tormentano dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno. La gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La sciatrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Mal di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Touring 104.
10: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, i principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più duro Emmanuel Macron, il presidente francese, avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese. L'Ucraina intanto celebra oggi l'indipendenza proclamata il 24 agosto del 1991 e poi confermata dal referendum nel quale oltre il 90% dei cittadini votò per la separazione dall'Unione Sovietica.
2: Una guerra commerciale insensata e priva di logica economica e politica è il duro giudizio del board editoriale del Wall Street Journal sulla scelta di Donald Trump di inasprire lo scontro sui dazi con il Canada. Secondo il quotidiano americano, le guerre commerciali del presidente appaiono agli elettori indiscriminate e prive di strategia e rischiano di pesare ulteriormente sul consenso dell'amministrazione. L'aumento delle tariffe colpirà infatti numerosi beni di consumo con possibili nuovi effetti sull'inflazione. Il Wall Street Journal sottolinea inoltre che i repubblicani sono già sotto pressione nella campagna elettorale proprio per i rincari e per le conseguenze economiche della politica dei dazi.
1: Tracolla la moneta iraniana nel pieno dell'offensiva economica degli Stati Uniti contro Teheran. Il rial ha raggiunto il minimo storico sul mercato non regolamentato, sfiorando 2 milioni per un dollaro. Il calo si è accentuato dopo l'annuncio di Donald Trump di una nuova pesantissima stretta economica contro la Repubblica Islamica. L'Iran sta completamente collassando, afferma il presidente americano. Grande attesa ora per la conferenza del segretario al tesoro Scott Bessent, chiamato a illustrare il cosiddetto D-Day economico, un nuovo pacchetto di sanzioni con cui Washington punta ad aumentare ulteriormente la pressione finanziaria su Teheran.
2: La Germania approva ad abbassare i toni sulla questione dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, afferma il portavoce del cancelliere Friedrich Merz, Stefan Cornelius, rispondendo alle polemiche nate dopo l'annuncio della ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Anche il Ministero dell'Interno tedesco insiste sulla stretta collaborazione esistente con Roma in materia di politica migratoria e parla di reciproca fiducia. Il dossier resta comunque delicato dopo che diversi paesi europei hanno annunciato l'intenzione di trasferire verso l'Italia i migranti che avevano presentato nel nostro paese la prima domanda di protezione internazionale.
1: 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia, Pescara del Tronto, nel comune di Arquata. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi, celebra la messa ricordando le vittime e le comunità ancora segnate dal sisma. La tragedia è iniziata quella notte, ma continua nella solitudine, nello spesamento e nel distacco forzato dalla propria comunità, afferma il cardinale Zuppi. Riconosce che la strada della ricostruzione è ancora lunga, ma invita a guardare alla rinascita e lancia un appello preciso: non promesse ma lavoro da parte di tutti, ciascuno nelle proprie responsabilità. Ad Amatrice è anche arrivata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore imprenditore ha chiesto la scarcerazione e, secondo i suoi difensori, durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulla esigenza cautelare e sull'aggravante del metodo mafioso contestata dalla procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i 4 uomini arrestati con accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
1: Chiudiamo con la cultura. Un nuovo titolo entra nel concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al Viel 2 settembre. Si tratta di Naza, il nuovo documentario di Yuval Abraham e Raquel Zor, tra gli autori già di No Other Land, vincitore dell'Oscar nel 2025. Il film, girato in gran parte di notte sui tetti di Tel Aviv, affronta la guerra nella striscia di Gaza e, secondo la sinossi ufficiale della Biennale, ricostruisce i sistemi e i meccanismi alla base delle operazioni israeliane che hanno provocato la morte di civili palestinesi. Con l'ingresso di Naza si completa così il concorso della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del soprano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: State ascoltando Touring 104.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più dura Emmanuel Macron, il presidente francese, avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese. L'Ucraina intanto celebra oggi l'indipendenza proclamata il 24 agosto del 1991 e poi confermata dal referendum nel quale oltre il 90% dei cittadini votò per la separazione dall'Unione Sovietica.
2: Una guerra commerciale insensata e priva di logica economica e politica è il duro giudizio del board editoriale del Wall Street Journal sulla scelta di Donald Trump di inasprire lo scontro sui dazi con il Canada. Secondo il quotidiano americano, le guerre commerciali del presidente appaiono agli elettori indiscriminate e prive di strategia e rischiano di pesare ulteriormente sul consenso dell'amministrazione. L'aumento delle tariffe colpirà infatti numerosi beni di consumo con possibili nuovi effetti sull'inflazione. Il Wall Street Journal sottolinea inoltre che i repubblicani sono già sotto pressione nella campagna elettorale proprio per i rincari e per le conseguenze economiche della politica dei dazi.
1: Tracolla la moneta iraniana nel pieno dell'offensiva economica degli Stati Uniti contro Teheran. Il riel ha raggiunto il minimo storico sul mercato non regolamentato, sfiorando 2 milioni per un dollaro. Il calo si è accentuato dopo l'annuncio di Donald Trump di una nuova pesantissima stretta economica contro la Repubblica Islamica. L'Iran sta completamente collassando, afferma il presidente americano. Grande tesoro per la conferenza del segretario al tesoro Scott Bessent, chiamato a illustrare il cosiddetto D-Day economico, un nuovo pacchetto di sanzioni con cui Washington punta ad aumentare ulteriormente la pressione finanziaria su Teheran.
2: La Germania prova ad abbassare i toni sulla questione dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, afferma il portavoce del cancelliere Friedrich Merz, Stefan Cornelius, rispondendo alle polemiche nate dopo l'annuncio della ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Anche il Ministero dell'Interno tedesco insiste sulla stretta collaborazione esistente con Roma in materia di politica migratoria e parla di reciproca fiducia. Il dossier resta comunque delicato dopo che diversi paesi europei hanno annunciato l'intenzione di trasferire verso l'Italia i migranti che avevano presentato nel nostro paese la prima domanda di protezione internazionale.
1: 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia, Pescara del Tronto, nel comune di Arquata. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi, celebra la messa ricordando le vittime e le comunità ancora segnate dal sisma. La tragedia è iniziata quella notte, ma continua nella solitudine, nello spesamento, nel distacco forzato dalla propria comunità, afferma il cardinale Zuppi. Riconosce che la strada della ricostruzione è ancora lunga, ma invita a guardare alla rinascita e lancia un appello preciso: non promesse ma lavoro da parte di tutti, ciascuno nelle proprie responsabilità. Ad Amatrice è anche arrivata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore imprenditore ha chiesto la scarcerazione e, secondo i suoi difensori, durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata dalla procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i 4 uomini arrestati con accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
1: Chiudiamo con la cultura. Un nuovo titolo entra nel concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al via il 2 settembre. Si tratta di Naza, il nuovo documentario di Yuval Abraham e Rachel Zor, tra gli autori già di No Other Land, vincitore dell'Oscar nel 2025. Il film, girato in gran parte di notte sui tetti di Tel Aviv, affronta la guerra nella striscia di Gaza e, secondo la sinossi ufficiale della Biennale, ricostruisce i sistemi e i meccanismi alla base delle operazioni israeliane che hanno provocato la morte di civili palestinesi. Con l'ingresso di Naza si completa così il concorso della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Touring 104 Classic. Un classico di sempre.